si con la bocca fu col cor. Ma che farà tanti a tanti, tanti, tanti? Dicetto secca al cor, dicetto secca al cor. Siete amari,